Gibbidi-Bunsch. Gibbidi-Bunsch. Barbara, mi amor, Barbara. Che mi dia signavala? Comitam signavala. Gobri.